0: voi.
1: Chi le sai, che sono santi, qualche funda che vortice di, in alcune galore, sanni di colore, vero di spaine, spaine vastere,
2: Nein, du nicht,